luce, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Oh.

Nel, degli occhi tuoi blu, felice di stare qua. E continua a volare felice più in alto del sole, ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me.

0: Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi fingevo le mani e la faccia di Dio. Poi d'improvviso.
1: Protéjanse, protéjanse, brace, brace. Desabróchense los cinturones y salgan por aquí. ¡Vamos! ¡Vamos, señores! ¡Salte!
0: Volavo felice più in alto del sole, ancora più sogni, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù.

visto ni plare la vista, ma di sogni nell'alba il planisco colito. Quando tramonta la luce, ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli.

continua a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, oh.